0: dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
1: Radio Easy Rock. In the night.

Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19. Radio Easy Rock.

0: creamin' steroids.
1: Radio Easy Rock in the Night.

0: Easy Rock.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
0: Radio Easy Rock.

0: Ciao Sara.
1: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
0: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
1: E usa Therapist.
2: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
2: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
4: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
5: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Un saluto e bentrovati agli amici di Radio Easy Rock da Clara Ventura di Trebi Meteo. Ci attende un martedì con l'alta pressione dominante sul Triveneto. Il tempo inizialmente sarà ovunque stabile, con prevalenza di sole con cieli sereni o al più velati. Verso sera avremo a tratti della nuvolosità sulle zone montuose del Trentino Alto Adige, con annesse deboli precipitazioni. Le temperature massime saranno ancora piuttosto elevate, valori in generale compresi fra i 30 e i 36 gradi, dove le temperature saranno più elevate sulle zone di pianura. Tutti i dettagli in merito sull'app di Trebi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Questo è The Alarm Rock Show su Radio Easy Rock con Nino Carollo.

Sono Lenza, stamattina, sono le 6:03, qualcuno è un po' così, sta cedendo, coraggio, c'è sempre un rimedio, il caffè via endovenosa e tutto si risolve, avete un ago a portata di mano, una cannuccia, una cosa del genere. Buongiorno, sono le 6:03, qui è Nino Carollo e sta per iniziare, anzi è già iniziato da qualche minuto con i Creedence, il nostro appuntamento di Alarm Rock Show, l'appuntamento che ci vedrà insieme anche oggi fino alle ore 6. Perdonate la voce, ma ieri con il Weekend Rock ho fatto leggermente tardi per la mia regolare tabella di marcia, nel senso che si sa, no? Chi viene qui alle 6 del mattino, chi si sveglia intorno alle 4:30 come me, come moltissimi, solitamente si va a letto qualche ora prima, un po' con le galline, e quando si superano certe ore già arriva l'allarme, allarme, ma noi siamo qui, siamo in piedi, questo è importante, e siamo pronti a dirvi che la prima di oggi che sentiremo, non prima di avervi ricordato il nostro numero di WhatsApp se volete augurarci il buongiorno, cioè il 388-893-6699, la prima che sentiamo è degli Arctic Monkeys, Snap Out of It. Buongiorno.

0: follow, come dice Bon Jovi, non dice follow, follow, perché lui è del New Jersey, deve così far risaltare il suo slang. We weren't born to follow. Sono le 6:11 minuti, buongiorno da Nino Carollo, siete su
1: Radio Easy Rock.

0: Fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo
0: nel video
1: per
0: trovate
1: aiutarvi.
0: Il flusso operativo.
1: Sta arrivando uno
0: strategico. Ci colleghiamo per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Sotto costo AEO? La signora l'ha già detto tutti.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
7: Ecco, è successo. E ora che si fa?
8: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
5: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
9: Detergente bio. Intimo delicato. Seta sulla pelle. E poi... ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.

0: Chili Peppers, Radio Easy Rock, sono le 6 e 18 minuti, ben trovati, qui è Nino Carollo e finalmente qualcuno che mi capisce, come il mio caro amico Nico. Anche lui faceva quando lavorava alle ore piccole e doveva svegliarsi molto presto la mattina, vero Nico?
1: Ciao Nino, buongiorno a tutti. Sì. Beh, un po' ti capisco, eh. Sì. Andare a letto tardi la sera, svegliarsi presto la mattina, succedeva a me pure tantissime volte.
0: E quindi?
1: Però hai ragione tu, effettivamente io sono un tipo che la mattina sono già, come vedi, operativo, però la sera non vado a letto alle 8, sicuramente no. Ma non arrivo a mezzanotte, ecco. Questo è poco ma sicuro. Dai, un abbraccio a tutti, buona trasmissione.
0: Grazie.
1: E non ci pensare lì, tanto passa pure la giornata. Vai tranquillo, poi ti riposi stasera.
0: Grazie.
1: Un abbraccione.
0: Grazie. Questi sono gli Easy Rocker che a me piacciono, no? Quelli che insomma ti danno un pac sulla spalla e dicono su, coraggio, tranquillo. Poi magari quando sarai molto molto più anziano, ecco, ti sveglierai ancora prima e andrai a letto ancora dopo. Una cosa del genere. Vabbè, dai, intanto buona giornata anche al nostro amico Nico dalla Calabria, puntuale come sempre lui ci segue. E adesso che dobbiamo fare? Ah, ragazzi cari, dobbiamo ascoltare Crazy degli Aerosmith qui a Radio Easy Rock. Come here, baby.

Walking in your sleep, sono le 6 e 27 minuti e la sveglia rock, signore e signori, è di Alarm Rock Show. Eccolo lì, sunrise, piano piano sta sorgendo il sole, tra poco lo vedremo e splenderà anche oggi, farà molto caldo stando un po' ai nostri previsori, come avete sentito stamattina alle 6. Allora ricordiamo il 3888936699, sono tanti i messaggi che arrivano anche per i complimenti alla nostra band ambassador. Ieri sera è stata una grande serata, abbiamo fatto questo live in diretta dal Weekend Rock e quindi saluto tutti i ragazzi dei The White Tape che hanno dato e hanno, ci hanno insomma regalato, vi hanno regalato una gran serata all'insegna dei Pearl Jam, quindi è stato un gran bel concerto, The Great Gig, non in the sky ma a Perarolo di Vigonza in provincia di Padova con il Weekend Rock. Saluto anche tutti i ragazzi dell'organizzazione, è stato veramente tutto rigorosamente perfetto. Adesso invece si torna al presente, lo faremo ascoltando la nuova canzone di Bryan Adams, 51st State. Are you ready? Oh, here we go.

0: Chris Cornell, Before We Disappear. Sono le 6:34 minuti. Buona giornata di Alarm Rock Show.
1: Radio Easy Rock.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
4: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Ai su, cantate anche voi con Van Morrison e Sha-la-la-la-la-la. Buongiorno, qui è Nino Carollo, tutto bene? Sì, dai, è martedì, è l'8 settembre, è una data un po' particolare, diciamolo, se andassimo un po' a ritroso nella storia. Una data anche che ci ricorda momenti terrificanti della nostra bella Italia, l'8 settembre 1943. Se vi ricordate ci fu l'armistizio, ma iniziò per l'Italia un periodo terribile fino alla fine del conflitto della Seconda Guerra Mondiale. Vabbè, ma non siamo qui insomma per rattristarvi, anzi, guardiamo un po' avanti e guardiamo il lato oscuro di un certo Morrissey che con quella canzone insieme agli Smiths che fu pubblicata nel loro ultimo album Strange Ways Here We Come, era l'87, ecco, era diciamo destinato a diventare un grande singolo, anche se diciamo la BBC ne bloccò la diffusione radiofonica a causa di certi riferimenti abbastanza pesanti che riguardavano così omicidi di massa eccetera, ma era un riferimento alle tragedie, a fatti di cronaca vera, e The Smiths ovviamente il buon caro e carissimo Morrissey non aveva alcuna intenzione, come disse spesso nelle interviste, di ferire nessuno, però insomma alla fine è diventato un grande pezzo, anche se con la sua solita

0: ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
1: Seguici sui social e Già che ci sei, prenota!
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
3: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
3: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
3: e su bissolocasa.com.
4: Sotto costo AEO,
5: la signora l'ha già detto tutti.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
5: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino. AEO, il meglio vicino a
7: te. Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive. Pura cellulosa. Qualità superiore. Sensitive. La carta igienica che ti coccola.
8: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
9: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
10: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
11: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
10: Info su coopvolpago.it e sui social.
11: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.

0: Siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
1: Famila, con noi sei in famiglia.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
3: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
0: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, avventure off-road, esposizione delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media partner, Radio Easy Rock.
5: Quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
6: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.

0: Radio Easy Rock.
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com. Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No! Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, carni tenere e gustose, lavorate con energia 100% rinnovabile.
1: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe e Volpago e presso lo spaccio del contadino, a Dolo e Massanzago.
0: Info su coopvolpago.it e sui social.
1: La bontà di sempre, meno impatto per il pianeta.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Sotto costo AEO.
5: La signora l'ha già detto tutti.
6: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
7: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
8: Detergente bio, intimo delicato, seta sulla pelle e poi... E poi ti accontenti di una carta qualsiasi. Scegli Sensitive, pura cellulosa, qualità superiore. Sensitive, la carta igienica che ti coccola.
9: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
10: Industrial Cars è consulenza e vendita.
9: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
10: È centro usato di qualità e noleggio.
9: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
10: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
9: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
11: Al ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104.
12: Seguici sui social e...
11: Già che ci sei! Prenota!

0: Radio Easy Rock.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
0: Radio Easy Rock News.
3: Mentre proseguono gli attacchi israeliani su più fronti, solo nel sud del Libano almeno 12 civili uccisi stamani, inclusi bimbi e soccorritori, un'inchiesta del quotidiano Haaretz svela che il premier Netanyahu avrebbe ignorato dettagliate informazioni sull'imminenza del cruento attacco di Hamas del 7 ottobre 2023. Menzogna assoluta, commenta il primo ministro, mentre il predecessore Bennett, tra gli altri, lo dichiara personalmente e penalmente responsabile dell'attentato. Ancora un clamoroso furto di opere d'arte in Francia, stavolta in Costa Azzurra. 4 tele di Renoir sono state rubate questa notte da due ladri nel museo di Cagnes-sur-Mer vicino a Nizza. Calcio, l'Inter inaugura stasera alle 21 la stagione degli italiani in Champions League, ospite del Real Madrid dell'ex Mourinho e del fuoriclasse Mbappé, ma non trema capitan Lautaro.
4: Affrontiamo una grandissima squadra con tantissimi campioni, con giocatori di altissimo livello, ma noi abbiamo le nostre armi, abbiamo giocatori anche che dimostrano ogni anno che sono un livello importante.
3: E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
5: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
6: The Spaghetti Accident con Domi Grande
7: su Radio Easy Rock.

Kravitz, eh sì, perché questo pezzo è del 1989, vabbè, gli esordi, poi Lenny Kravitz insomma è andato avanti e bene, molto bene. Come andiamo avanti noi? Benissimo, in questa giornata di martedì 8 settembre all'ascolto di Radio Easy Rock a mezzogiorno e 5 minuti, proprio all'inizio del programma che si chiama Vespaghetti Accident, che ci vede insieme. Sono Domi Grande, vi auguro una buona giornata, spero che insomma abbiate, come dire, cominciato ad ingranare. Ieri mi rendo conto era un po' più difficile, era decisamente più difficile, soprattutto per chi è tornato magari da un periodo di vacanza, comunque è tornato ad essere operativo, insomma ieri vi ho sentiti in difficoltà. L'importante è che rimaniate all'ascolto, io come al solito avrò intanto un pezzo nuovo da farvi sentire pazzesco da qui alle 14 e poi ovviamente tantissima informazione legata al mondo della musica rock, questo è quello che noi facciamo, con un paio di curiosità sempre in argomenti che diciamo troviamo particolarmente interessanti e stuzzicanti. Depeche Mode.

0: fatto l'ultimo aggiornamento.
1: Ci colleghiamo
0: nel video
1: per
0: trovate
1: aiutarti.
0: Il flusso operativo.
1: Sta arrivando un nostro
0: Ci colleghiamo
1: tecnico.
0: Per aiutarvi.
2: Dottoressa, sento le voci.
3: Lei è un cliente sistemi?
2: Sì.
3: Allora è normale.
0: Se sentite le voci, probabilmente è il servizio clienti di sistemi. Con i nostri partner siamo al vostro fianco sempre per darvi assistenza su tutti i nostri software.
4: Il futuro digitale. Lo scriviamo con i nostri software. Gli diamo voci insieme ai nostri partner.
0: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
4: www.sistemipuv.it.
5: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
6: Famila, con noi sei in famiglia.
7: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
8: Industrial Cars è consulenza e vendita.
7: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
8: È centro usato di qualità e noleggio.
7: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
8: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
7: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.
9: Italian Bike Quick, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbiadoro. Bike show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikequick.net. Media Partner, Radio Easy Rock.
10: Al ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei siamo sempre attenti agli ingredienti, per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante Pizzeria Già Che Ci Sei, a Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già Che Ci Sei, prenota!

Questo è uno dei pezzi, a prescindere, che è praticamente una sfida per qualsiasi chitarrista, perché Dire Straits e Mark Knopfler, voglio dire, con la chitarra può fare quello che vuole, e molti chitarristi, secondo me, ci hanno provato, riprovato, si allenano su pezzi così proprio per riprovare quegli accordi. Invece, se parliamo di accordi un pelino diversi, quelli dei Greta Van Fleet, devo dire che ci sono tante aspettative per quanto riguarda il nuovo album che uscirà il 9 di ottobre, intitolato Palace for the People. Più che altro perché Greta Van Fleet non avevano dato certezza fino all'inizio dell'estate di continuare ad essere una band. Poi hanno sorpreso tutti, in realtà hanno detto no, noi siamo una band più che mai. E per quanto riguarda questo disco, sai, ognuno di loro dice qualcosa di diverso. Tipo Jake Kiska, il chitarrista, dice: pur essendo un disco dei Greta Van Fleet e nella sua essenza un disco rock and roll, nel suo cuore è un disco molto moderno. Quindi ti dà già delle anticipazioni, no, un po' spoilera. Il fratello, che è il cantante, Josh, dice: ci vogliamo bene come sempre, se non di più, perché abbiamo avuto la possibilità di trascorrere del tempo di qualità insieme lontano dai tour, e questo ci ha unito più di prima, perché avevamo un po' di cose, insomma, da dover condividere nuovamente, perché ognuno di loro aveva fatto strade, sappiamo, un po' diverse negli ultimi anni. Il batterista dice: nel momento però in cui noi quattro entriamo in una stanza e ci mettiamo lì con l'obiettivo comune di creare, c'è ben poco che possa fermare. Quindi ha riconfermato che la sintonia nella band c'è, e come, al di là dei propri progetti. Greta Van Fleet, So You Stand.

Sono ancora forti gli echi dell'arrivo dei fratelli Gallagher alla Mostra del Cinema di Venezia, con tante notizie che poi escono magari subito dopo, nei giorni successivi, come stanno uscendo adesso. Loro sono arrivati sabato scorso. Quello che possiamo dire del tanto che abbiamo già raccontato anche noi qui a Radio Easy Rock è che ha fatto molto piacere sentire Noel elogiare il fratello Liam dopo il red carpet, dicendo: è delizioso, è piacevole e non avrei mai immaginato di usare questa parola per lui. Considerati i trascorsi, per me questa è una cosa bellissima. Poi non sono andati in conferenza stampa, non volevano le domande degli giornalisti, però quando, passando, insomma, gli è stato chiesto: verrete a Roma l'anno prossimo? Liam ha detto sì, quindi già ci mettiamo, diciamo, tranquilli da questo punto di vista. E per concludere, la curiosità è che i due hanno cenato a Venezia, alla Mostra del Cinema, con i piatti preparati dallo chef ufficiale, e pare che abbiano particolarmente apprezzato il tiramisù con variazione di crema alla grappa. Poi, appena arrivati, hanno bevuto un bel calice di prosecco con Egliano Valdo Biadine di OCG e un paio di birre artigianali. Sono i Gallagher, e per fortuna che Lima aveva detto: non tocco più alcol. Va bene, va bene. Questi sono britannici, si chiamano Get Down Services. I've got-

0: Radio Easy Rock Spotlight.
1: Dopo il grande successo della Biker Fest International di maggio, Radio Easy Rock torna in sella con la Italian Bike Week dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. La quinta edizione porta ancora una volta nel cuore della località friulana tutto il mondo delle due e quattro ruote. Custom Bike Show, USA Car Reunion, Demo Ride, Enduro, Musica Rock, Night Parade e molto altro. Quattro giorni di passione, spettacoli e motori con ingresso gratuito. Dal 17 al 20 settembre approfittiamone e torniamo tutti a Lignano. Info su italianbikeweek.net.
2: Radio Easy Rock.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
0: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
5: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
0: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrandosi i loro smartphone, PC e tablet, immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Radio Easy Rock, da inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
2: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Per me lui continua ad essere un genio pazzesco. Beck, questa è Ipro 2005 a Radio Easy Rock. Beck che sta per pubblicare un nuovo album, devo dire che questo autunno si prospetta quello che sta arrivando, veramente, cioè spuntano come i funghi questi nuovi album. Beh, lui sta per pubblicare il 18 settembre questo Ride Lonesome. È un album completamente nuovo e però ha raccontato Beck che ha lavorato con gli stessi musicisti con cui aveva registrato e portato in tour tre dei suoi album più importanti. Dice: ci siamo riuniti nel mio studio preferito, che è la Room B degli United Studios di Hollywood, ma erano passati 10 anni dall'ultima volta, quindi siamo entrati in quello studio per registrare, però questa volta abbiamo avuto la sensazione che il nostro modo di suonare fosse decisamente diverso. La chimica era la stessa, però non so, ci siamo un po' evoluti, ognuno di noi ha portato sensazioni nuove da scoprire, emozioni e sfumature, insomma, che dovevamo un po' condividere, perché insomma siamo cambiati, 10 anni, voglio dire. Quindi attesa anche per il nuovo di Beck. Non attendiamo per ascoltare questo gruppo finlandese, si chiamano Us, questa è Yo-Yo Revolution.

0: sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.
2: Quest'anno dona il tuo 5 per 1000 al Burlo Garofalo. Trovi i riferimenti sul sito burlo.trieste.it.
3: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
4: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
5: Famila, con noi sei in famiglia.
6: Ecco, è successo. E ora che si fa?
7: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
4: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
8: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Test ride gratuiti, adventure off-road, esposizioni delle più belle moto d'Europa, grandi parate, concerti dal vivo, street food e spettacoli. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media partner, Radio Easy Rock.
9: Chi sceglie Industrial Cars sa di poter contare su un partner per il proprio business.
10: Industrial Cars è consulenza e vendita.
9: Industrial Cars è assistenza e affidabilità.
10: È centro usato di qualità e noleggio.
9: È magazzino ricambi originali e un network di officine autorizzate.
10: Industrial Cars, l'eccellenza per il trasporto industriale pesante, medio e veicoli commerciali.
9: Scopri Industrial Cars nelle nostre sedi o su industrialcars.it.

Finisce così il pezzo di Garbage. Noi ci salutiamo. Appuntamento a domani, per quanto mi riguarda, sempre a mezzogiorno per Vespa Getty Accident su Radio Easy Rock, la radio che non dovete mollare. Da Domi Grande, ciao, buona giornata. Ci sono Kasabian.

0: Radio Easy Rock. Radio Easy Rock. Meteo.
1: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock.
2: Si esaurisce nella giornata di domani questa lunga e anomala ondata di caldo sul nord-est, la sesta di un'estate eccezionale dal punto di vista delle temperature. Record, abbiamo battuto addirittura i valori del 2003. Una giornata quindi di mercoledì all'insegna della spiccata variabilità, con piogge temporali a più riprese tra mattinata e pomeriggio. Attenzione a fenomeni anche di forte intensità, con locali grandinate, colpi di vento non esclusi. Questi temporali poi faranno abbassare le temperature notevolmente, sia nei valori minimi ma soprattutto nelle massime. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: quest'anno con il tuo 5 per 1000 aiuterai concretamente la ricerca e tutti i nostri piccoli pazienti. Scrivi il codice fiscale dell'ospedale materno infantile Burlo Garofolo nella casella del finanziamento della ricerca sanitaria. Lo trovi sul sito burlo.trieste.it.
1: Il tuo aiuto può fare la differenza e non ti costa nulla.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Ecco, è successo. E ora che si fa?
5: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
6: Ciao Sara.
7: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: dal lunedì al venerdì, dalle 6 alle 9 su Radio Easy Rock, The Alarm Rock Show con Nino Carollo. La sveglia è rock.
1: Radio Easy Rock.
2: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
3: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
2: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
2: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
6: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
7: Sì.
8: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
6: Scegli ora ING Business Banking.
8: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
9: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
10: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Noi siamo la famiglia del vero risparmio, della scelta, della qualità e delle offerte imperdibili. Fino al 12 settembre vieni a scoprire al Famila il nostro grande sottocosto.
3: Famila, con noi sei in famiglia.
4: Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: Radio Easy Rock presenta Visioner, la rivoluzione della comunicazione audio.
2: Visioner è l'unico sistema innovativo che trasforma il tuo spot radiofonico in un'esperienza da ascoltare e da vedere.
1: Il tuo messaggio raggiungerà migliaia di ascoltatori, mostrando sui loro smartphone, PC e tablet immagini, offerte e prodotti della tua azienda.
2: Più attenzione, più interazione, più risultati.
1: Radio Easy Rock dà inizio al futuro della comunicazione. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
3: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
4: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
3: Fatti un giro su bissolocasa.com.
5: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
6: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
0: Radio Easy Rock.

0: Sotto costo è O. La signora l'ha già detto tutti.
1: Fino al 12 settembre centinaia di prodotti sotto costo. Ad esempio, olio extravergine con la vita da 750 ml a soli 2,99 euro. Da AEO trovo sempre convenienza, bontà e freschezza.
0: Ha riempito il carrello e pure quello del vicino.
2: Italian Bike Week, dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Bike Show, test ride gratuiti di tutti i marchi, concerti rock, pin-up contest, parata di moto e American Cars. Non perdere il grande spettacolo delle due ruote. Ingresso gratuito, italianbikeweek.net. Media Partner, Radio Easy Rock.

0: Radio Easy Rock.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
7: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.